case con delle isopertudi. Mausole bultato, mezzo ai garabuti. So firmati l'amore.